Nin. Acqua vuol vi dole belli e mi va mi si li va e che non da vi muna c'ha bisogno lu papà. Oh la la le da la la la la la le da nin. Oh la la le da la la la la la la le da nin. Acqua vuol vi dole belli e mi va mi si li va e che non da vi muna c'ha bisogno lu papà.

0: Tra cadavere. Tra cadavere. Cercarti. Cercarti. Cercarti. Tra sterco di cavalli. Lavare il tuo viso. Lavare il tuo viso. Riconoscerti. Riconoscerti. Riconoscerti. Da una terra che emerge. Che emerge.
1: Riconoscerti. Riconoscerti. Riconoscerti.
0: Spenta. Spenta. Spenta, spenta, spenta, spenta, spenta. Vengo, vengo, vengo, vengo ad incontrarti. Ad incontrarti. Ad incontrarti.